ragazzine per lì, una giabbicchia c'è cari, e tanto meglio. Zavolse na ora c'è.